0: Sì, è molto bello quel capire.
1: Sei molto stipato.
0: Originating 22, somewhere quasi north of the